Danini dani chada sani da pa magare samore data sone le mori more data gama dani sani da pa gama magare sada sare ga

Danini dani chada sani da pamagare samore data sonele mori more data gama dani sani da gama pamagare sada sare ga gare.

Padanini dani chata sani da pamagare samore data sonele mori more data gama dani sani da gama pamagare sada sare ga gare gama.